0: si chiude il Flight Case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Tilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

0: classico di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 con gli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Appa! Cosa c'è? Cosa stai facendo?
1: Mi dobbiamo... manca le falle, manca l'uovo.
0: Cosa?
1: E il burro. Ma devo fare una torta oggi.
0: Ma sì, ma scusa, adesso abbiamo cominciato il programma.
1: A che ora aprono il supermercato? Cazzo, sono le 6, è tutto chiuso.
0: È tutto chiuso anche il tuo cervello, siamo in onda, caro.
1: Ops.
0: Allora, i marchi...
1: servono 6 uova.
0: Se magari c'è qualcuno. Grazie. In girata, no?
1: Che allevamento può... da terra, però. Non mi ingacciate le uova delle galline.
0: No, no, no. Esatto, va bene. E vuoi dire qualcos'altro di inutile?
1: No, la farina la compro. A posto.
0: Ragazzi, comincia Good Morning Forever Young e tra poco saremo un po' più sul pezzo.
1: Anche 5, se sono grosse. O 6 in media.

0: la compa. Guarda,
1: preferirei che
0: morire.
1: No, morire no, per carità, che morisse lui. No, vabbè, il bardo, dai, c'è Giacomo. Giacomo. Che è lui che racconta queste bardellette bellissime. Queste
0: tra l'altro molte volte, cioè, sono proprio collegate con noi senza saperlo, perché tu mi raccontavi adesso fuori onda.
1: Allora, io ti raccontavo fuori onda che ho incontrato l'altro giorno una mia ex. Ho incontrato una mia ex, ok?
0: Sì.
1: Che sta con uno adesso.
0: E allora?
1: Che quando io ero piccolo,
0: sì,
1: era il fratello di un'altra mia ex.
2: Non ho mica capito niente.
1: Neanch'io, perché allora praticamente stavo con una.
0: Sì.
1: Il nome Lucia.
0: Lucia.
1: Stavo con Lucia. Lucia aveva un fratello piccolo.
0: Sì.
1: Che quando io andavo a fare i bacini da Lucia, mi era sempre lì a rompere sto bambino di 7-8 anni.
0: Sì,
1: ok. Che mi dava fastidio. Ok. Poi ho lasciato Lucia, ci siamo lasciati. Vabbè. Qualche anno dopo mi sono messo con Francesca.
0: Sì.
1: E allora... ho incontrato Francesca.
0: Sì.
1: Ok. Qualche giorno fa.
0: Sì.
1: Era adesso Francesca è fidanzata con il bambino.
0: Fratello,
1: bambino.
0: Ma davvero?
1: Ancora mi devo riprendere, perché non ho capito se sono vecchio io. Non ho capito. Sono vecchio io.
0: Okay, va bene, va bene. Quindi una cosa un po' sbagliata.
3: Hai capito? Di cotte e innamoramenti sbagliati.
0: Sì.
3: Ci sono queste due amiche, diciamo, un po' stagionate.
0: Gottardone,
3: va. Siamo sinceri.
0: Siamo sinceri.
3: Diciamolo chiaro. Ci incontri fra uno e fra l'altro. Ma come sei in forma? Fai benissimo. Se sapessi, vado in palestra tutti i giorni e a ballare tutte le sere.
0: Però,
3: hai conosciuto qualcuno interessante? Spensa, ho conosciuto uno. Un ragazzotto, un bello giovane.
0: Sì.
3: Pensa te.
0: Cosa?
3: Ci siamo conosciuti. E l'altra sera me lo sono portato a casa. E lui ha detto che gli piacciono i giochi San Tommaso lì.
0: San Tommaso.
3: Pensa te, mi ha legata al letto. Il letto d'ottone mi ha legata.
0: Io
3: ero tutta nuda legata nel letto. Fa le altre. E ti ha ciulato? Tutto, anche le tende. Ciao Marco.
1: Io faccio così.
0: Cosa?
1: Io mi faccio legare.
0: Era il simpa della compa.
2: Andiamo bene.
1: Questa era bella, questa mi è piaciuta.
0: Davvero?
1: Sì, però basta.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Listen.
1: Good morning, good morning. Forever young.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: chiusura ritornano i Marchini in Good Morning Forever Young con i due segni fortunati di oggi.
1: Per esempio, amici, buongiorno, oggi ho letto il regolamento di X Factor. L'ho scaricato.
0: Ma scusa,
1: 28 pagine.
0: 28 pagine, guarda tutte le postille.
1: Ho finito anche la carta nella stampante.
0: Anche il toner e anche la cartuccia. Quindi le ultime righe non riuscivi a leggere bene.
1: Ho la stampante a spillo. Vabbè,
0: comunque, leggendo queste pagine.
1: 24 pagine del regolamento di X Factor.
0: Ma perché vai a stampare sta roba? Ma guarda,
1: che cazzo fa?
0: Capito? Ma io ho capito che d'estate tu non hai niente da fare, però provati questa attività.
1: Mi interessava
0: allora, leggendo tra un regolamento e un altro, hai scoperto.
1: Allora, c'era in televisione un documentario sulle iguane. Come si accoppiano le iguane?
0: Allora,
1: oppure ho caricato X Factor. Il regolamento.
0: Hai fatto bene. Perché le iguane, due palle. Allora, qual è il primo segno? Cancro, vai.
1: Vi ci vuole un periodo di recupero.
0: Davvero?
1: 6 anni dovrebbero bastare. 6 anni
0: su la condizionale.
1: Vero? Ok, vai. Secondo segno, sabbia. Però non sabbia così, perché c'è, diciamo,
0: anche la sabbia del gatto che hai già fatto.
1: Esatto. C'è, come si dice, l'ascendente.
0: L'ascendente.
1: Sabbia ascendente è quella che va nel costume.
0: Che fastidio.
1: Esatto, che date fastidio. Date veramente fastidio. Rendetevene conto. Sabbia ascendente che va nel costume.
0: Ok.
1: Finito.
0: Finito, per fortuna. A domani qui su Rip 80. Good morning, Forever Young.

0: di un collega, della nonna.
1: Tutti. Ci hanno segnalato questo audio che gira sulle chat WhatsApp, bellissimo.
0: Da un po', sentiamo, vai.
2: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
1: Il bidone.
0: Allora, scusami un attimo, io vado in comune e dico: scusi, mi dà il bidone dell'orgasmo. Tu dici che mi guarda un po'
1: stato... ascoltare.
0: Gianfranca!
2: Gianfranca! Però voi siete agevolati, certo. Perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. Esatto. Qua a Castellaneta no. Bisogna andare al comune a richiedere.
1: C'è proprio l'ufficio orgasmo comunque.
3: Andiamo bene.
1: Andiamo bene.
4: Good morning, Forever Young.

0: Sì, andiamo anche noi, anche perché abbiamo chiuso con questa canzone.
1: Abbiamo chiuso.
0: No, abbiamo chiuso la prima ora.
1: Ah, prima ora.
0: Noi arriviamo fino alle 9 ogni giorno qui, Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini con la K.
1: Ero contento, ma vabbè.
0: Niente, ritorni sul
1: Torniamo tra un po'.
2: Sono le 7 e 2

0: con i suoni di ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Torna quello che è il mio spazio preferito. Lo so, qualcuno dirà: ma ho sbagliato radio, non è ritmo 80. No, è una rubrica, spieghiamo.
1: Spieghiamo perché noi paghiamo per questa cosa.
0: Davvero?
1: Sì, noi paghiamo, cioè di solito, no? Sì. Solo, di solito nelle radio ti pagano per fare la radio.
0: Per fare questo spazio paghiamo,
1: paghiamo noi. Paghiamo noi perché è veramente brutto. Spazio, nessuna radio lo vuole e allora paghiamo.
0: Non è vero, il momento con il lento che generalmente non c'è sul ritmo 80 e che invece condividiamo in questo spazio.

0: Allora, caro socio, torniamo in un momento remember dei Marchini. Perché? Perché magari voi ci avete conosciuto da poco, da qualche settimana, da qualche anno, ma noi siamo insieme Marco Corone e Marchino con i Marchini con la K
1: dal 2007, cioè, dal 2006, quindi 20 anni che ci mandiamo, ci vogliamo bene. Allora,
0: sì, hai detto bene forse la prima.
1: Attenzione, però questo evento addirittura arriva prima della fondazione dei Marchini.
0: È lì che abbiamo detto, ma noi forse insieme possiamo fare anche qualcosa.
1: Allora, siamo a Rimini.
0: Siamo a Rimini, quindi?
1: A Rimini ogni anno c'è una manifestazione molto importante di richiamo nazionale.
0: Addirittura.
1: Che parla di fumetti, di cartoni, parla insomma di anime, di mostre mercato.
0: E cosplayer, cioè quelli che si vestono proprio come o i cartoni animati o come i fumetti, quindi insomma c'è proprio anche un raduno nazionale.
1: Non come quello di Lucca Comics, però,
0: diciamo il suo perché.
1: Rimini Comics.
0: Esatto.
1: Rimini Comics.
0: Che forse vengono anche con più piacere a Rimini, che magari si fanno anche il mare.
1: C'era uno spettacolo, c'era da vi presentare un gruppo che
0: faceva,
1: non so neanche se sono,
0: non ci sono più, non sono la più. Flotta di Vega,
1: no, c'era la Flotta di Vega prima
0: e poi
1: c'erano gli allegri ragazzi morti,
0: sì, sono ancora insieme,
1: okay,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: È un gruppo, uno dei primi gruppi che erano mascherati, noi abbiamo avuto l'occasione di vederli da con la faccia loro, insomma,
0: esatto, perché, abbiamo detto tenete la maschera,
1: tenete la... Vabbè, allora noi però c'erano quella Flotta di Vega che facevano le canzoni e i cartoni animati,
0: sì.
1: C'erano questi che erano un gruppo nazionale, cioè, noi non possiamo andare così vestiti come normali,
0: cioè noi siamo, cioè,
1: ad agosto
0: se abbiamo l'articolo il, allora, cioè nel senso Martino, allora, è piccolo, detto, io alto,
1: cartoni animati, perché non ci vestiamo,
0: ci
1: affittiamo, affittiamo. Affittato,
0: cioè, quindi sembrate anche in perdita,
1: in perdita. Batman e Robin. Batman era Corona, era Batman, io ero Robin calvo, fantastico, con la pancia.
0: Forse per quello con la pancia.
1: Il mio Robin era un vestito da bambino.
0: Era una S da bambino.
1: Esatto. Il suo invece Batman era bello. Però ragazzi, era agosto.
0: Cioè,
1: quindi... Allora aspetta un attimo,
0: perché quando mi hanno passato tutto l'armamentario dovevo mettere gli stivali.
1: Esatto, però gli stivali adesso.
0: Cioè, ad agosto.
1: Già
0: mi fa sudare così a guardare.
1: Io infatti ho messo le sneakers.
0: Le sneakers
1: si chiamavano scarpe da tennis.
0: Esatto, io invece mi aveva già fatto un po' impressione mettere lo stivale. Che cosa ho messo?
1: Le ciabatte. E fin qui.
0: Vabbè.
1: Che c***o c'è da ridere?
0: Non c'è, no, perché ridete da casa? Io ho messo il vestito da Batman con le ciabatte sotto.
1: E attenzione, perché Corona ha fatto una delle battute più belle che abbia mai fatto.
0: Addirittura.
1: Cioè lui, 40 anni di carriera, quella è la più bella che ha fatto.
0: Sì.
1: Poi io ho detto, benvenuti, siamo... Io ovviamente sono Robin, ho detto.
0: E io?
1: Lui ha preso il microfono e ha detto, facendo vedere quello che indossava ai piedi.
0: Cioè un infradito.
1: Io sono... c'ha Batman. A Rimini, tu passeggi per Rimini, puoi parlare di Fellini, dei film di Fellini,
0: ma anche
1: della battuta di Corona vestito da Batman con le ciabatte.
0: Ciao, sono c'ha Batman.
1: Ancora rido, io ancora rido.
2: Good morning, forever young,
0: con Marco Corona e Marchini.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Marchini con la K, uno dei due Marchini vi sta parlando, Marco Corona, pronto per lanciare un altro dei nostri momenti preferiti, quello con la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa.
2: È chiaro?
3: Chiaro!

0: Un consiglio al giorno.
1: Siete alla ricerca del bucato candido? Provate ad inserire nella lavatrice un limone tagliato a metà e privato dei semi. I capi saranno più bianchi senza l'uso di additivi chimici.
2: Perché più bianco non si può.
3: Le frasi del cinema.
4: Qui io sono. Potete ripetere.
5: Houston, abbiamo un problema.

0: il resto del Marchino.
1: Oh,
0: questa
1: ci siamo.
0: Testata che ti darei online. Ci sono praticamente le notizie che magari vi siete persi in queste ultime settimane.
1: Tanta roba.
0: Per
1: partiamo
0: esempio,
1: subito con Sassari. Sassari copre la targa per rubare un vaso, ma dimentica il freno a mano, deve rincorrere l'auto. Si è tutto stato ripreso dalle telecamere.
0: Bella figura di me.
1: Belli. Poi abbiamo Milano. Carabinieri fermano un 34enne ubriaco.
0: Ok.
1: 34enne ubriaco al volante. La madre chiama un taxi per raggiungerlo, ma anche il tassista è positivo all'alcol test.
0: Ma dai.
1: Chiudiamo con questa.
0: Sì,
1: questa
0: vai.
1: È bellissima.
0: Vai.
1: Allora, non sopporta le campane della chiesa.
0: Beh, è normale perché suonano con cadenza, no? E magari anche di notte.
1: Lui è entrato in chiesa durante la messa col tamburo per protesta. Faceva don proprio
0: don.
1: La messa c'era Donaldo.
0: Sempre lui.
1: L'ultima era l'ultima notizia, però se vuoi c'è un'altra al volo.
0: Vai, al volo,
1: al volo. Di Halloween.
0: No, questa.
1: C'è un bar che a Torino informa

0: quanto puoi stare.
1: Allora, perché,
0: caffè,
1: aspetta,
0: al tavolo.
1: Sì,
0: allora,
1: quanto puoi stare?
0: Dunque, Torino, polemica per il bar del tempo scaduto.
1: Sì.
0: Ti mandano via praticamente per un caffè, massimo 15 minuti. I gestori spesso restano seduti per ore.
1: E non dicono hanno così. Tutti i torti.
0: Perché c'è uno che prende un caffè, lei saluta la mattina, capito?
1: Sì, è vero.
0: Un po'
1: giornali.
0: Quindi.
1: Vai.
0: Caffè al tavolo, tu
1: sì.
0: lo prendi 15 minuti, stai 15
1: minuti.
0: Ci sta.
1: Quanto ci metti a bere un caffè?
0: Colazione, merenda, perché c'è, non c'è solo il caffè. 20, ci
1: 20.
0: Sta,
1: ci sta.
0: Pranzo, 45 minuti.
1: Beh, ci sta.
0: E anche gentile, aperitivo 60.
1: Okay.
0: Puoi stare. Ok. Poi,
1: sì.
0: Io ci avrei messo anche.
1: Perché
0: e lo metterei qui, chiudiamo.
1: Scriviamo.
0: L'ho visto in un bar,
1: sì.
0: Ok, un bel cartello. Dopo 10 minuti i giornali devono essere letti a voce alta.
2: Good morning, forever young.

0: faccio un caffè?
1: Sì, magari, anche perché a questo punto noi chiudiamo la seconda ora, ma arriviamo fino alle 9 su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, con Marco Corona
2: e Marchino, presente, a tra poco.

0: Lion, Happy Children. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
3: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
1: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso, gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zayn Ware, argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: No, non ditemi, questa la conosciamo già.
1: Questa è la nuova versione.
0: È il remix.
1: Il remix.
0: La versione aggiornata che ci hanno dato solamente a noi in anteprima, ai Marchini.
1: Sentiamo.

0: ancora voglio capire se segue dibattito dopo il disco Marchini.
1: Certo che segue dibattito. Segue dibattito.
0: Sì.
1: Questo era cagando.
0: Basta, basta, tira l'acqua.
2: Dove? Per mettere la ciliegina sulla torta?
0: No, no, su qualcos'altro. Proprio. Perché mi viene in mente l'immagine. Proprio.
1: Infatti, infatti. Guarda, pure mi posso anche agganciare a te, caro Corona. Perché io non lo so te.
0: Ma perché mi guardi? Non so mica io una cacca. Cioè,
1: però
0: no.
1: Io mi metto lì.
0: Sì.
1: Sai, lo senti che quando,
0: sì, quando
1: la fai bella.
0: Bella, cioè.
1: Bella, grossa. che non fai fatica. Che
0: sì, ho capito, però.
1: Bella.
0: Sì, ok.
1: E a me mi viene voglia di guardare cosa fa. Farei anche delle foto. Farei anche delle foto, però ho paura di perdere il cellulare. Dice, ma questo chi è? Gianni Morandi? No, no. Hai capito? Quindi,
0: sì, esatto.
1: Quindi
0: guarda
1: io,
0: che faccia di merda, se uno scorrendo
1: la scrive. Amici, no?
0: Esatto. Lo però, condividi sui social.
1: Perché più prima di venire qui, Corona,
0: sì.
1: Ma nel tuo bagno, perché siamo a Castello Corona.
0: Sì, Castello Corona, infatti.
1: Prima quando ho provato, io sono stato in bagno.
0: L'hai trovato, tra l'altro?
1: Ho trovato il bagno, l'ho fatta. Bellissima,
0: sì.
1: Vieni a vedere.
0: No,
1: non ho tirato,
0: no,
1: giù.
0: No,
1: non ho tirato,
0: no,
1: giù.
0: No, no,
1: vieni,
0: no,
1: a vedere. Non ho tirato,
0: guarda,
1: giù.
0: L'ultima volta hai rotto la ceramica da quando l'hai fatta.
1: Ma bella,
0: sì.
1: Vieni a vedere.
0: No,
1: come.
0: Non mi interessa.
1: Non ho ancora tirato giù.
0: Vabbè, dai, la vengo, dai. Musica.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marco.

0: questo è Ritmo 80, sì. La radio che state ascoltando. Devo dire che se fossi dall'altra parte io ascolterei la stessa radio.
1: Ok, ma noi però siamo obbligati ad ascoltarci.
0: Vabbè,
1: perché ci siamo, altrimenti sai che casino ascoltare un'altra radio.
0: Non mi sono già perso. Okay. Comunque
1: non ti sei perso, perché sai cosa c'è adesso?
0: La frase che mi riporto sui giusti binari.
1: Sì,
0: la frase.
1: Perché non ti prendono sotto ogni tanto questi
0: binari?
1: Franci!
2: Ed è arrivato il momento clou. Ciao Marchini, è il momento della frasona motivazionalona.
1: Vai.
2: La mia vita è in bilico tra devo risparmiare soldi e si vive una volta sola.
1: Ecco, ecco. Allegria.
0: Allegria, che bello queste frasi, dalla voglia di vivere. Domani.
1: Domani non
0: vediamo.
3: Good morning, Forever Young.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: e smartphone. Andiamo nelle vostre chat di WhatsApp.
1: Te lo vocalo, vocalo, vocalo, vocalo.
0: Anche se socio, oggi la puntata è monotematica.
2: Monotematica?
0: Eh sì, perché noi uomini dobbiamo metterci entrambi, non capiamo le donne.
2: No, è vero.
0: Non, è inutile che ci impegniamo. Allora, c'è una per esempio che dice:
3: fatto specie di esperimento biologico uscito male da Chernobyl. Non rispondi mai! Ti odio.
0: E qui stiamo calmi, qui tranquilli. Stiamo, dai. Allora, e io quando dico per esempio alla mia compagna, ma credo anche tu, sì, stai calma.
4: Non mi dire, per Giuda mi dice stai calma. Io sono sempre calma. Forse non è chiara questa cosa. Io sono sempre, sempre calma. Sei tu che mi fai arrabbiare. Sono sempre.
0: Li abbiamo tagliato perché partiva una serie di smoccoloni. Ma sai qual è la critica che ci muovono le nostre donne?
2: Vai, vai.
0: Che molte volte non ci prendiamo cura di loro, non sappiamo niente di loro.
5: Ma io dico, no, ma a te ti sembra normale che quando sei al lavoro non ti degni di scrivermi un messaggio, di farti sentire mezza volta, come stai, come non stai? Io a casa qua da sola, mi può succedere qualche incidente domestico, posso cadere dalle scale, e tu manco sai niente perché non ti informi, ecco perché. Allora, o inizio a farti sentire di più, o altrimenti mi vado a cercare qualche altra bella
2: appena.
5: E la trovo!
4: E non mi dire, per Giuda mi dice stai calma.
2: Allora, questo signori, questo ragazzo qua,
0: questo
2: che al lavoro
0: che non si interessa, ma io lo capisco. Cioè, ma piuttosto me, fagli straordinari.
2: Ma lui fa una vita di straordinario. È sempre al lavoro, ma ci credo.
0: Adesso capiamo e anzi, ti giustifichiamo.
2: Se tutti noi resisti.
3: Fatto specie di esperimento biologico uscito male da Chernobyl. Non rispondi mai! Ti odio.
6: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Ok, cioè praticamente quello che condividiamo con voi che siete rimasti dalle 6 adesso.
1: Ma che cazzo ha fatto fa?
0: No, dovevi ringraziarmi.
1: Grazie.
0: Sì, ma hai rovinato tutto.
1: Per averci fatto.
0: Avevi creato un attimo così proprio anche di intimità, no? Con l'ascoltatore che dall'inizio ci aveva seguito per tutta la puntata.
1: Allora, caro ascoltatore, sì, che si segui dall'inizio.
0: Cioè, che problemi hai?
1: Veramente.
0: Cioè, anzi, un lavoro. Caro amico che sei rimasto o amica fino alla fine.
2: Te ti droghi?
0: Cioè, perché se no non veramente si spiega.
1: Comunque grazie. E un abbraccio virtuale, ma soprattutto una pacca sulle spalle.
0: Esatto. E anche un buono per un TSO.
1: E di incoraggiamento.
0: Ci sentiamo domani, ore 6. Good morning, Forever Young, qui su Ritmo 80 con i Marchini con la K. Good morning, Forever Young.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1982 Gino Soccio, Try It Out. Dal 1984 Tears for Fears, Mad World. Dal 1986 Pet Shop Boys, West End Girl.

parte di te. Resta sul Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Kylie Minogue, Never Too Late e ABBA, Gimme Gimme Gimme.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con il fuorituttu 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
2: Masterchef 90.
5: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Agosto il mese, l'85 l'anno, sono queste le coordinate che oggi prenderemo in esame per parlarvi della nostra Rit Parade in onda qui su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocide, cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Polar Castle, il motivo meraviglioso si chiama 19.

0: Un brano dai contenuti particolarmente forti dedicato alla guerra nel Vietnam. Era 19 per Foral Castle, alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Salendo di un gradino in avanti verso la vetta della nostra classifica, facciamo tappa alla numero 2, dove c'è Michael Cretu. Qui si balla con Samurai.
1: Hit Parade!

Altro dei pezzi forti del sound anni 80 era Samurai per Michael Cretu alla posizione numero 2 della Riparade del mese di agosto del 1985. Ma attenzione, qui non c'è trucco, non c'è inganno, perché in vetta alla nostra classifica ci sono i Dead or Alive. Il volume va al massimo perché qui siamo pronti ad ascoltare Io Spin Me Round.

0: ed era You Spin Around per Pete Burns e i suoi Jet Revive a piazzarsi al vertice della Rhythm Parade del mese di agosto del 1985. Noi torniamo alla prossima qui su Ritmo 80 per regalarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Ritmo Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, Duran Duran, The Reflex. Dal 1985, Ice House, No Promises. Dal 1984, Eurythmics, Here It Comes the Rain.

0: trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
1: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Questa è la zuppetta di ritmo 80.
2: Ah, sì, la zuppetta.
3: Bontà divina.
4: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
5: Questa zuppetta è un programma da capra.
6: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
7: Martedì 11 agosto 2026. Mancano 142 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Chiara, Clara e Clarissa.
8: È chiaro?
9: Chiaro!

Sì, accendi la radio, sono i tuoi.

Oh, sì, accendi la radio sul ritorno.

0: Un consiglio al giorno.
1: Siete alla ricerca del bucato candido? Provate ad inserire nella lavatrice un limone tagliato a metà e privato dei semi. I capi saranno più bianchi senza l'uso di additivi chimici.
2: Perché più bianco non si può.
3: Le frasi del cinema.
4: Qui io sono. Potete ripetere?
5: Houston, abbiamo un problema.

0: messaggio.
1: Una piccola inesattezza qualche volta risparmia tonnellate di spiegazioni.
2: Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare. Ma perché non mi lasci spiegare?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un tizio si reca dall'oculista e durante la visita gli fa: qual è il suo problema? Ma dottore, vedo tutte macchie strane, verdi, verdoline, ma strane. Dottore, mette in faccia tutte questo attrezzo, gli regola tutto, poi da un bel par d'occhiali fa: guardi, torni fra una settimana. Grazie, dottore, se ne va. Dopo una settimana questo ritorna con sti occhiali. Allora, come va? Vede sempre le macchie? Ma sì, sì, però molto meglio.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma sì, iniziamo subito. 80 gradi qui sul Ritmo 80. Fa veramente caldissimo oggi in studio, ragazzi. Ciao da Marco Greco. Benvenuti su Ritmo 80, dicevo. E attenzione, partiamo subito con un pezzo che è iconico. Pezzo italiano e di musica italiana che conoscono in mezzo mondo, perché è stata tradotta, ma alcune volte è più famosa in alcuni posti del mondo, è più famosa in italiano. Sto parlando di Umberto Tozzi con Ti Amo.
2: Estate 1980.

Va bene, va bene. Allora, attenzione, dopo un pezzone come questo italiano, devo dire che l'atmosfera che diventa caraibica con Kid Creole and the Coconuts, e questa è Don't Take Away My Coconuts.

i Fool's Garden, quelli di Lemon Tree. Attenzione, curiosità: nell'estate 1996 una delle cose che diventò più popolari era a livello mondiale una mania, era diventato molto famoso, ce l'avevo anch'io, anche se comunque ero grandicello nel 96, ma sì, nel senso che forse era il caso di non acquistarlo. Beh, anch'io avevo il Tamagotchi, ce l'avevo sto oggettino qui, milioni di persone portavano in tasca il loro animaletto virtuale, controllando continuamente anche sotto l'ombrellone. Effettivamente è stata una di quelle manie stupide, perché ed è oggettivamente, ma tieni d'occhio il tuo gatto a casa, il tuo cane, voglio dire, non una cosa elettronica che poi in realtà abbiamo sostituito con tutte altre robe che abbiamo in tasca come lo smartphone. Ma questa è un'altra storia, ci ritroviamo alla prossima, è di 80 gradi. Grazie ancora da Marco Greco per averci seguito, rimanete con noi di Ritmo 80 alla radio Forever Young.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sabrina Salerno, Sexy Girl e Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling.
1: Bentrovati da Gerardo Di Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattie infettive a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Calabria. Un vero e proprio arsenale di armi bianche e strumenti atti a offendere è stato scoperto dalla Polizia di Stato sul lungomare di Crotone. In un furgone con targa estera sono stati ritrovati 135 oggetti, tra coltelli, cutter, storditori elettrici, bastoni telescopici e punteruoli. Il controllo è scattato durante i servizi di prevenzione per la movida estiva. Il comportamento nervoso di 2 uomini a bordo ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. I 2 cittadini stranieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi e strumenti atti a offendere. Sequestrati anche il materiale e il furgone. I controlli hanno interessato anche Ciro Marina e Le Castella. Complessivamente sono state identificate 558 persone e controllati 270 veicoli. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane. E restiamo in Calabria. La ferrovia ionica, la statale 106 e l'alta velocità restano al centro del confronto politico anche nel periodo di Ferragosto. I sindaci di Cassano Ionico, Cariati, Cirò e Cutro chiedono il riconoscimento della ionica come infrastruttura strategica di interesse nazionale. A intervenire è Francesco De Cicco, capogruppo in consiglio regionale dei Democratici Progressisti Meridionalisti, secondo cui la linea è già inserita nella rete europea TEN-T Comprehensive e potrebbe garantire standard di velocità superiori agli attuali. Per De Cicco il vero nodo resta però il completamento dell'elettrificazione, ancora fermo dopo anni di ritardi. Il consigliere regionale accusa Giunta regionale e RFI di responsabilità per una situazione che sostiene si protrae ormai da 7 anni. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Silenzio, parla Agnese. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack.
0: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
2: Welcome everybody. Welcome everybody, pronti per un altro Master Check 90. Staremo insieme quel tanto che basta per farvi ascoltare tre pezzi assolutamente iconici che hanno caratterizzato i 90s e magari anche qualche incursione nei primi del 2000 o qualcosa che possa rappresentare il chiudere degli anni 80, perché solitamente questa è la forbice degli anni che trattiamo musicalmente parlando attraverso i nostri contenuti unici. Dall'altra parte c'è Daniel Jack e da questa parte c'è Cecco Corvasce, ma soprattutto subito c'è il primo brano che ascoltiamo dall'88 a proposito di fine anni 80, arriva Gino Latino e questa è Yo!

0: cosa molto molto molto bella dei primi del 90, io ricordavo fosse del 90, in realtà del 89, ma mandata fino al 90 inoltrato, perché ricordo che Sei Mandi mandava in super classifica i loro pezzi del 90, in estate del 90. Qui è stata Masterchef 24/7 con I Can't Stand It, che poi è insomma quella compagine dove c'erano Trainer Boruti e una bionda in mezzo che faceva robe, sembra una di quelle cose tipo Pornhub, quando c'è la bionda in mezzo ai tre all'IKEA che fanno
1: all'IKEA
0: sì fanno le trombe. C'è uno special su Pornhub sulle trombe dell'IKEA, c'è una
1: all'IKEA
0: sì tra un montaggio e l'altro.
1: Come si chiama? Strombacchien.
0: Tra un lock e uno strombacchien, esatto. Vabbè, comunque 24/7 Reagan Stanley dall'89, per cominciare abbiamo ascoltato Gino Latino con Yoda dall'88, poi dopo W con Please Don't Go dal 92 e infine 24/7 con I Can Stand It dall'89. Grazie a tutti, grazie da Cecco Corbace, grazie a Dennis Jack e da Dennis Jack, perché io ringrazio lui e lui ringrazia voi, ringrazia me, insomma ci ringraziamo tutti.
1: No, ti ringrazio per questo bel momento di radiofonia italiana, grazie veramente.
0: Grazie a tutti, alla prossima, state su Ritmo 80.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. The Politics of Dancing. Dal 1989, Sidney Youngblood, Sit and Wait. All we can do is sit and wait. All we can do is just sit and wait. Dal 1989.

0: tuo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Yanguru e Oh No Bungalow e Rino Gaetano, Ai Maria.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Sono le 13:58 minuti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dai, accendiamo sul ritmo 80. Sono molto curioso, chissà cosa suoneranno oggi Pastore e Ferrarini. Ma non lo so, accendiamo, dai. È questo che dite ogni giorno, dite la verità. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io. Buon pomeriggio, Davide Ferrarini è di fronte a me ed è pronto con i suoi dischi, i suoi strumenti, le sue cose che sono complicatissime, però suonano. E la prima di oggi che suoniamo è di Coro, Because the Night. Check me.

chiudete gli occhi se potete e immaginate questo The Bad Touch di Blood Out Gang in una serata in discoteca. Capirete subito che è piuttosto strana, eppure funzionava alla grande, la gente saltava, si divertiva, sorrideva e vai bene così. Blood Out Gang, The Bad Touch, ora Shaft.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59€. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59€. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Il disco è ovviamente di Vasco Rossi, altrettanto ovviamente si chiama Delusa. Meno ovvio il fatto che voi sappiate o no che la remix è di Usura ed è riconoscibilissima per questo, talmente riconoscibile. In realtà le remix di Usura sono riconoscibilissime, come le remix di altri, che adesso qua non stiamo a fare tutti quanti noi, però potremmo inventarci anche un format, cioè come sarebbe stato questo disco se l'avesse fatto X, ok? E rifacciamo il disco in quel modo. Che ne dici? Te la senti, Ferrarini? Possiamo provarci? Ok, ma può essere un'idea. Ora Regina, Day by Day.

diretta tutto il giorno, evidentemente. Cioè, a Casa Prezioso, no, c'è anche il citofono, fa dum dum dum ogni volta che suoni, no? Comunque il disco è di quelli che hanno fatto un enorme successo, anche perché è fatto molto bene, cantato da Marvin. Ovviamente avete appena ascoltato Let Me Stay.

Jennifer Lopez, che è stabile nella classifica degli artisti che va bene per tutte le stagioni, nel senso che ha raggiunto quel grado di notorietà e di personaggio che ormai praticamente Jennifer Lopez può fare due concerti all'anno oppure un tour ogni 5 anni e comunque fa sempre sold out perché è un personaggio di quelli veri. È anche brava, molto brava. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, ora Wakefield, Think of You.

cosa c'entrasse poi questo pseudo organo Hammond alla fine del disco, io non ho mai capito. What goes around comes around, ovviamente la versione remix, perché l'originale era un'altra cosa. Bob Marley, che non ha mai ascoltato questo disco se non la versione originale che ha fatto lui, questa è una remix fatta ovviamente molti anni dopo che lui ci ha lasciato, Bob Marley.

0: a fine anni 90 avessi fatto un disco avrei voluto farlo così, esattamente così. Poi l'ho fatto Nina e non l'ho fatto più io. I'm So Excited, che ovviamente è una cover, ma di questo non possiamo parlarne perché abbiamo finito, no? Perché l'ora è finita e noi ci risentiamo domani alle 14 con un sacco di altra roba, ovviamente da ballare insieme con Ritmo 80. Da Davide Ferrarini e Sabino Pastore è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Kaja Goo Goo, Shouldn't Do That. Dal 1989, Rick Astley, Take Me to Your Heart. Take me to your heart, never let me go. If you knew my feeling, you would not say no. Dal 1984,

0: Parsons Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su Iliad.it.
2: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e

0: Feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora, con i suoni di ora.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti, il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Intanto, a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid, arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali.
3: E ben ritrovati con le news regionali, siamo in Puglia. Un 28enne d'Ugento, Danilo Congedi, è morto dopo essere stato travolto mentre percorreva in bicicletta una provinciale tra Ugento e Racale, nelle Cese. Il conducente dell'auto si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, sostenendo poi di aver creduto di aver colpito un animale o una pietra. Il corpo del giovane è stato trovato nella tarda serata di ieri, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'identificazione del presunto investitore, un 22enne, grazie alle telecamere e gli accertamenti su un'auto rimasta danneggiata e recuperata da un carattrezzi nella zona dell'incidente. Il giovane, consapevole di essere stato identificato, si è presentato spontaneamente in caserma e ha fornito la propria versione dei fatti. È ora indagato per omicidio stradale. E restiamo in Puglia. Il 12 agosto Bari raggiungerà il 9° giorno consecutivo di bollino rosso, il livello massimo di allerta per gli effetti delle ondate di calore. L'ondata rovente interesserà gran parte della regione, con temperature fino a 38-39 gradi nelle aree interne e condizioni afose lungo le coste. A provocare il nuovo aumento delle temperature sarà l'espansione dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, proprio nella settimana di Ferragosto. Tra mercoledì e giovedì è atteso un lieve calo termico, soprattutto sul versante adriatico, ma sarà solo una pausa. Il caldo resterà protagonista per gran parte della settimana di Ferragosto. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
2: 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria, la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
8: Disco Fever.
1: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
8: Disco Fever.
1: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Rave Parade davvero estiva quella che siamo per ascoltare quest'oggi qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre, prima di tutto un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Il mese da prendere in esame è l'agosto del 1982. L'Italia era circa da 30 giorni campione del mondo e alla posizione numero 3 della nostra classifica gli italiani ballavano Just an Illusion per gli Imagination.

Sicuramente uno dei dischi più belli dell'intera produzione anni 80 erano gli Imagination con Just an Illusion a conquistare la posizione numero 3 della nostra Rick Parade. Saliamo di un gradino in avanti per fermarci alla numero 2, posizione occupata da Rettore con le sue lamette.

una Rettore in grande stile che fa l'occhiolino al sound elettronico. Era alla mette alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di agosto del 1982. Hit Parade che vede trionfare i tedeschi Trio. Loro sono quelli di Da Da Da.

0: da conquistare la medaglia d'oro della nostra Race Parade, quella del mese di agosto del 1982. Race Parade che così si conclude, ma che vi ricordo ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 e ovviamente anche sulla rete nel nostro podcast che trovate su ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui come sempre per la prossima classifica. Ciao!
1: Race Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Hai ascoltato The Police, Every Little Thing She Does Is Magic e Loredana per te e la Luna Bussò.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza, e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fareti, e con questa canzone dobbiamo assolutamente concludere, perché devo andare a spostare la macchina, perché l'ho lasciata al sole, ho messo la, come dire, no, quella cosa per coprire il volante, sta davvero caldissima. Va bene, ciao a tutti da Marco Greco, ci risentiamo alla prossima, chiaramente rimanete con noi di Ritmo 80, la radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1980, Lip Sync, How Long. Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: Sono le 18 in punto.

0: trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badiashil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Karin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con Disco Fever. Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1985.

dal 1980 The Corgis, Drown and Quarter. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Danny.

0: presentato Eurythmics, Sweet Dreams e Giorgio Moroder, Chase.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Good morning, forever young.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Comincia un altro Master Jack 90 su Ritmo 80, questa commispreghi decadi 90, 80 che fa 170, noi siamo tanti belli agitati. Fammi 170 bpm Daniel Jack. Scoppiata la radio. Cominciamo con il nostro modo di fare la musica. Quale? Questa.
3: Te mette mani addosso perché ce ne dà. Se te piglio con una cinguina te disintegro.
2: Dall'altra parte c'è Daniel Jack e da questa parte c'è Cecco Corvasce. C'è Cecco. E quindi comincia questo Master Jack 90 su Ritmo 80 Forever Young con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, con le R francese, I'll Fly With You dal 2000.

0: era Gigi D'Agostino con l'Amour Toujours, adesso arrivano Mauro Pilato e Max Monti. Che cosa hanno fatto questi qua? L'ho già detto. Cosa hanno preso? Dance Jack, dillo con la maschera del senza, o comunque a metà. Hanno preso un pezzo di un famoso film, confermi?
1: Uno film!
2: Giona visse nella...
3: Giona che visse due volte.
2: Che visse nella balena.
3: Vabbè.
2: Giona che visse.
3: In pratica è un film che visse.
2: Visse.
3: È chiaro, perché...
2: Nella balena.
3: Nella balena, perché con... Ho capito.
2: Geppetto.
0: Da capo. Tutto sto disastro per dirvi che hanno preso questo, insomma, pezzo da un film assolutamente sconosciuto e l'hanno trasformata in una canzone che ha venduto milioni e milioni, gran

0: Children. Perché chiudo così? Perché Children. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80. Ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone nordafricano non molla la presa sull'Italia, seppur viene disturbato lievemente dal transito di aria più umida che da ovest si porta sul Tirreno. Questa porterà un po' di variabilità nel corso delle prossime ore, nella giornata di mercoledì, in particolare sui settori montuosi, Alpi e Appennini, con qualche locale temporale di calore in sconfinamento anche a parte delle zone costiere, specialmente tra Campania e Calabria. Anche sulla zona interna delle isole maggiori possibile qualche rovescio nelle ore pomeridiane. Le temperature però rimangono sempre molto elevate, con minime oltre i 22-23 gradi su tutta l'Italia e massime fino a 36-38 gradi sulle aree interne. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1988, suonati da Davis Jack.
7: Si comincia alla grande con Tomorrow People, Ziggy Marley.

un'altra canzone presente nelle prime posizioni della hit parade dell'estate del 1988 con Reckless, Africa Bambaataa e UB40.

0: io sottoscrivo perché è un simbolo. Musica e vita, eccolo là. Grazie per la bella frase.
1: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1988, mixata da Daniel's Jack.
2: E la canzone che sta per arrivare adesso ha un ritornello che si

0: di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1988, mixata da Daniels Jack.
1: Continua il Festival Mar di Ritmo 80 e continua la grande. Infatti sono arrivati sul nostro palco in spiaggia proprio loro, gli Yellow.

ragazzi, c'è un signore che si è un po' lamentato perché ha detto che siete un po' troppo rumorosi. Allora, proviamo a farlo piano piano. Ragazzi, questo è il... Di più!

0: uno dei 45 giri più suonati dai jukebox di quest'estate del 1988 è sicuramente lui, con Gimme Hope Joanna, Eddie Grant.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.

0: PL.
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Tra i più gettonati dell'estate del 1988 c'è anche Brokerland. Loro sono gli Adventures.

0: degli Oscar della canzone. Sì, potrebbe essere anche la notte degli Oscar, perché questa sera li premiamo tutti. Beh, mica tutti, quelli che hanno vinto, sono quelli che hanno dei meriti.
1: Vieni al Festival

questo internazionale, ma non dobbiamo dimenticarci di essere in Italia con una manifestazione italiana. Ecco perché il nostro jukebox adesso si sposta sulle canzoni italiane. Steve

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia è

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: In the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: Disco Mix torna tra poco.
2: Play the game soon.
1: Su Ritmo 80.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Questo mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.